working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African Dream.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, oh, oh, oh.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: conserve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: Scarica dal tuo store la nostra app Free Radio Conselve.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, eccoci qua prontissimi come ogni fine settimana, ogni weekend, anzi come ogni anticipazione di weekend, perché il venerdì pomeriggio, soprattutto da questo orario in poi, si assaggia un po' cosa vuol dire weekend, cosa vuol dire relax, cosa vuol dire staccare la spina, divertimento, amici, famiglia, insomma musica, come in questo caso con Free Radio, tutto quello che significa stare bene. E allora perché? Perché non stare bene anche con Happy Hour dalle 17 alle 19 con la voce della vostra Evita? Felicissima di accogliervi anche oggi con il mio calderone di musica rock e non solo, avremo tanti successi, dai successi più recenti alla musica, agli intramontabili, alla musica anche di qualche anno fa. Insomma, per le mie star ho preparato una bella tracklist e oggi iniziamo così.

Sì, ho voluto iniziare in maniera soft con gli America e Ventura Highway, che significa letteralmente autostrada per Ventura. È un inno alla libertà, un omaggio alla leggendaria Highway 1 californiana, la Pacific Coast Highway, che porta verso proprio la città di Ventura sull'oceano. Ma qual è il fulcro, il significato chiave di questo bellissimo brano? Beh, rappresenta la fuga dalla quotidianità e il desiderio di un viaggio, in questo caso on the road, verso il sole, verso la costa. E io mi chiedo, perché invece di andare verso il sole o verso la costa non venite a Conselve, in provincia di Padova, visto che questa sera c'è la Notte Gialla, è una festa paesana, è una festa del paese di Conselve. La Notte Gialla è una notte dedicata all'animosità, alla musica, al divertimento, all'intrattenimento e anche il nostro, quello di Free Radio. Quindi vi aspettiamo questa sera a Conselve, Padova.

0: New Killer Star, David Bowie la scrisse dopo gli avvenimenti dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti. Non fu una dedica diretta a quello che successe, però è stata scritta proprio in funzione di dare uno sprono, una prospettiva risolutiva a tutto quello che era successo, per una visione migliore del futuro, la forza, la capacità, la resilienza di riuscire ad andare avanti sempre e comunque.
1: Questa è Free Radio.

0: 06 55 630, questo è il numerino WhatsApp per interagire con me, il numerino di Free Radio. Con l'occasione saluto gli amici che sono all'ascolto, in particolare Norbert, ciao Norbert, e saluto anche Dario, ciao Dario, benvenuto, buon ascolto a voi.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

tra i successi di Jungblund, all'interno del suo ultimo album Idols c'è questa Zombie. Già il titolo può far insomma trasparire un pochino il significato, ovvero una ballata sul sentirsi brutti, però sul lavorare su se stessi per combattere questa sensazione. Quindi è una canzone introspettiva e qui la troviamo reinterpretata con la prestigiosa collaborazione degli Smashing Pumpkins, la voce di Mr. Billy Corgan, che impatta ancora di più, si può dire, questo significato, il significato di zombie. Ricordo a tutti voi questa sera però di non fare gli zombie, di essere belli attivi, di venire a Conselve in provincia di Padova per la notte gialla.

Eh sì, lui è Sir Paul McCartney ed è tornato ed ha sfornato un nuovo album, un album di ricordi intitolato The Voice of Dungeon Lane, con all'interno questa Come Inside che lui ha definito è fondamentalmente un pezzo rock, però c'è molto altro da dire in realtà. E in realtà è il brano rock più autentico dell'album, che già quando è stato presentato alle prime live, alle prime session, è stato molto molto apprezzato dai fan, dal pubblico, che si sono subitissimamente scatenati. E anche noi qui a Free Radio non ci tiriamo assolutamente indietro.

abbiamo innescato veramente il turbo qui, Judas Priest e Turbo Lover. Questa scarica di adrenalina potente è arrivata in piena fioritura heavy metal. Erano gli anni 80, ragazzi, nasceva questa band top of the top. Però questi ragazzacci sono ancora attivi e in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, poi a Brescia, a Bari ed anche a Roma. I Judas Priest con la nuovissima Turbo Lover.

E Child Actor è una nuova entrata ed è proposta dai Foo Fighters. L'ultimo loro album è Your Favorite Toys. E ho scelto questo brano perché esplora il peso della celebrità attraverso la metafora del bambino prodigio, il Child Actor per l'appunto. E riflette sulla perdita della propria identità e sul bisogno costante di compiacere un pubblico, chiedendosi chi si sia veramente quando i riflettori si spengono. Insomma, quando togliamo la maschera convenzionale, chi siamo?

in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

hard rock oppure post grunge? Beh, nacquero a Nashville, negli Stati Uniti, negli anni 2000 e mi piacciono tanto perché le loro sonorità di questo, questo rock classico, il Southern Rock, il tipico rock degli anni 60 nel sud degli Stati Uniti, ha varie influenze come quelle dei Lynyrd Skynyrd, dei Pantera e del grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: End of the World, la fine del mondo, e lei è Miley Cyrus, anche se non è una fine per lei, non la possiamo definire così, perché per Miley è sempre un raggiungimento di obiettivi, è sempre una grande soddisfazione per raggiungere i propri traguardi. Recentemente ha ricevuto anche la sua stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame, dove ha anche intrattenuto un discorso molto emozionante. Ha ricordato il suo percorso, la devozione di una vita per la musica, l'intrattenimento e l'arte performativa.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

di previsione del loro ultimo album, gli Strokes lanciano Going Shopping, prima hit di un progetto giunto dopo 6 anni di silenzio, dopo 6 anni di pausa. L'album è in uscita a breve, si intitola Reality Awaits e mantiene intatto sempre il loro stile principale, sempre la loro identità conosciuta dagli Strokes, però in aggiunta qui si incontrano dei ritmi e delle sonorità contemporanee, così per dare al pubblico una nuova esperienza sonora. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici che sono all'ascolto di Free Radio, che sono all'ascolto di Happy Hour. Saluto Alessandro che in questo momento in quel di Trento sta lavorando con il sottofondo di Happy Hour.

Avenues, arriva Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, con questa nuova hit che sprigiona veramente tutta la grinta del rock and roll più autentico, guidato da queste bellissime chitarre molto potenti e da questa energia che ti travolge, perfetta anche per il weekend che si sta approcciando. È uno dei brani inseriti nel nuovissimo album di Richard Ashcroft intitolato Love and You. Ti amo.

E arriva anche Stormbringer dei Deep Purple, portatore di tempesta. Ma io non voglio assolutamente che arrivi la tempesta, soprattutto per questa sera, che è una serata speciale, una serata particolare e festosa in quel di Conselve, in provincia di Padova, perché si svolgerà la Notte Gialla, una serata ricca di musica, eventi, intrattenimento. Ci siamo anche noi di Free Radio in piazza Cesare Battisti con il nostro Paolo Renzi DJ, la musica scelta, selezionata per la serata. Invito tutti voi a vestirvi magari di giallo, sarebbe bello incontrarvi, venire magari a trovare Free Radio vestiti di giallo, perché no?

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

E lui è Bryan Adams con Little More Understanding, che significa un po' più di comprensione. E insomma, ci vuole. È un brano pubblicato lo scorso anno per il nuovo album di Mr. Bryan Adams, intitolato Roll With The Punches. Ed è una canzone che ha un bellissimo messaggio, un messaggio di gentilezza, di compassione, di comprensione verso gli altri. Ecco che infatti il titolo lo dice. Un po' più di comprensione, insomma. E siate comprensivi anche voi, dai, questa sera, se non avete nulla da fare, passate per Conselve, in provincia di Padova. Venite a trovarci in piazza Cesare Battisti, noi di Free Radio ci siamo in occasione della Notte Gialla.

0: Schulz.
1: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
0: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
0: Robin Schulz returns same time.

anche la band dei Gorillaz, capitanata da Damon Albarn, leader dei Blur, ha sfornato il loro nuovo album intitolato The Mountain, da cui ho scelto Sukhei, ed è anche loro attualmente sono in tour. È un tour mondiale, il Mountain Tour, che celebra i 25 anni di carriera. Li vedremo in Italia a Trieste e a Lucca. Amiche e amici, stanno arrivando ormai tutti i partecipanti per la notte gialla. Io vedo le strade di Conselve, riesco ad intravedere tramite la vetrina della nostra postazione radio tutti i preparativi per l'imminente serata che avremo qui a Conselve, in provincia di Padova. Venite a trovarci.

0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

bello questo pezzo potente dei Biffi Clyro, molto esplosivo, è un brano nuovo incluso nell'ultimo album Futic. Parla della ricerca di autenticità dei rapporti, si intitola True Believer, parla di verità, di senso di perdono. E che senso ha cercare di perdonare per la milionesima volta la stessa persona se questa persona poi non decide mai di migliorare, di cambiare? Quante volte è successo anche a noi di dare tante possibilità e poi alla fine decidi di dire ciao, arrivederci? Ma io, prima di darvi l'arrivederci, vi faccio ballare con Tori Amos e la voglio dedicare a Laura. Ciao Laura, questa è tutta per te.

Ma sì, dai, un po' di sound dance per prepararci non solo alla serata di questa sera, la notte gialla, ma anche al weekend. Molte persone sono in ferie, sono in vacanza, quindi il divertimento oppure il relax sicuramente è da dare la precedenza a questo. Sono arrivate le nostre ferie, le nostre vacanze, quindi ce la dobbiamo godere tutta, ma anche solo riposarsi, stare con le persone che amiamo e ascoltare buona musica.

Ma io mi sto divertendo tantissimo in studio perché, come sempre, come ogni venerdì, vengono a trovarmi tanti amici, colleghi. Adesso in questo momento saluto Roby, saluto Marino, prima è stato qui Gianfranco, Luca, Barbara, Paolo, ma saluto anche tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Saluto Laura, saluto Rudy, Alessandro, Dario, Norbert e tutti coloro che hanno scelto di trascorrere queste due orette insieme a De Vita, insieme al P Hour e a Free Radio, in diretta su Free Radio. Domenica c'è la replica sempre dalle 17, oppure martedì notte, andando al mercoledì, dalla mezzanotte c'è sempre Happy Hour. Ci sentiamo in diretta live venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora? Direi proprio di sì. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: You're listening to DJ Matt Williams, Los Angeles.

0: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.
1: From 80s remixes to the ultimate DJ mixes, only on Synthpop Symphony.

0: Well, that does it for another edition of Synthpop Symphony. A huge thank you to DJ CMP from Barcelona for providing this week's incredible guest mix, and to all the artists who continue to create the music that keeps the scene thriving. If you'd like to stay connected, visit synthpopsymphony.com and be sure to follow us on Instagram and TikTok. Until next time, stay safe out there, be kind to one another, and remember, it's a crazy world out there, so let's keep connecting the world through music. Good night, everybody.
1: You're signing off Synthpop Symphony. With DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Signing off.
4: Performance Preus di Terrazza Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrazza Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
5: Venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
6: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
5: Il programma in diretta condotto da Evita.
6: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
5: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
6: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
5: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
6: All'Happy Hour.
7: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
8: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno!
7: Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve!
5: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
9: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
5: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
9: Questo brano racconta una relazione complicata.
5: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
10: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrazza Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrazza Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrazza Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrazza Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
8: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno!
7: Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

0: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
2: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389. Oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
3: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
4: Ogni martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
5: Con Marino e Antonio.
4: Spesso ricercata.
5: Qui su Free Radio.
4: E a volte raccontata.
5: Conselve.
6: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
3: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: Sì, è partita la sigla, vuol dire che sono le 21. Infatti, lei che cosa ci dice?
1: Sono le 21.
0: Sono le 21. Ciao, ciao a tutti amici e amiche. Bene, per fortuna ieri sera è rinfrescato un pochino perché stavamo facendo, ci andava avanti così, non so, ci mangiavano lessi. Benvenuti cari amici e cari ascoltatori a Pillole di musica. Il viaggio radiofonico dove praticamente ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Io sono Roberto Violato, e insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Allora, state comodi, state tranquilli, inizia un nuovo capitolo fatto di note, ricordi e piccole e grandi rivelazioni musicali. La canzone che apre la serata è Time Passages di O' Stewart. Il cuore di questo brano è la nostalgia. O' Stewart racconta il momento in cui il passato torna a galla con una forza quasi fisica, mentre il presente scivola via fin troppo in fretta. È una meditazione dolce e amara sul tempo che corre, sulle persone che non ci sono più e su quel desiderio impossibile di tornare a casa. Non a un luogo, ma bensì a un'epoca della propria vita. Dopo di lui ascolteremo Billy Preston con My Sweet Lord e Paul Young con Your Song. Andiamo avanti, buona serata e buon ascolto a tutti.

0: per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Sì, questa è una canzone di Billy Preston. Pensate che l'ha scritta ancora, l'ha cantata ancora prima che George Harrison la pubblicasse, e fu proprio lui a portarla al mondo. My Sweet Lord, Billy Preston.

0: Continuiamo a pillolare.
1: Pillole di musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
0: Questo brano racconta una relazione complicata.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: Bene amici, welcome to Pillole di Musica. I'm Roberto and together we explore the stories, meanings and hidden details behind the songs we love. Stay with me and let the music lead the way. Beh, penso che molti di voi si ricorderanno di queste canzoni. Loro sono i Procolarum. E la canzone si intitola A Whiter Shade of Pale. Praticamente sarebbe un colore più pallido del bianco, una cosa del genere più o meno. In questo brano i Procolarum ci portano in un mondo sospeso dove le immagini sembrano uscire da un sogno e l'amore si dissolve come nebbia. È una ballata psichedelica costruita su un organo Hammond che profuma di Bach e su parole enigmatiche, volutamente misteriose. Kate Reid scrisse decine di versi, ma solo 4 entrarono nel brano, creando quell'atmosfera di visioni e malinconia che ha conquistato il mondo. E mentre la voce di Gary Brooker scivola tra ricordi e simboli, la sentite già in sottofondo, capiamo perché questa canzone è diventata un classico. Perché non racconta una storia, la fa sentire.

0: Thank you so much. Thank you for having us.
1: Registrata dal vivo, assolutamente dal vivo. E passiamo forse la più bella canzone degli Eagles, Blind Eyes, occhi bugiardi, troppo bugiardi.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Eh sì, cari amici, potete ascoltarci sempre, tutto il giorno, mentre state lavorando, mentre andate a passeggio, mentre camminate, mentre andate in macchina, sempre. Allora, adesso vi do il nostro numero di WhatsApp. E anzi, ringrazio tutti coloro che mandano i messaggi. Devo salutare Francesca, Carla e Giovanni. Allora, il numero del nostro WhatsApp è il 378-065-5630. 378-065-5630. I repeat in English: 378-065-5630. Ok, bene, andiamo avanti allora. Adesso ascoltiamo Bob Seger and the Silver Bullet Band con Like a Rock. Cosa posso dire di Like a Rock? Like a Rock di Bob Seger ci porta davanti allo specchio del tempo. A 20 anni si sente invincibile, forte, fiero, beh, come tutti noi del resto, solido come una roccia. Poi la vita scorre, arriva il lavoro, la responsabilità e quella sicurezza si affievolisce. Seger guarda indietro senza rimpianti, solo con la nostalgia di un ragazzo che camminava nella notte credendo di poter spostare il mondo. È un po' come tutti del resto. È un inno alla giovinezza, alla dignità della fatica e a quei momenti in cui ci sentivamo davvero indistruttibili e molto forti. Dopo di lui, di loro, scusate, ascolteremo i Police con Every Breath You Take, Ogni Respiro Che Fai. E poi Paul Young, Love of Common People. Ma iniziamo questo triste canzoni da Bob Seger and the Silver Bullet Band, Like a Rocker.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Eh sì, questi sono proprio loro, sono Marino e Antonio e naturalmente anche li saluto. Ciao Marino e ciao Antonio. Every breath you take. Ogni movimento che fai. Sì, non mi scappi dagli occhi.

Sì, no, c'è un cagnolino qui che sta annusando da tutte le parti. E non so, è entrato. Ho tenuto la porta aperta un attimino per il cambio d'aria ed è entrato questo cagnolino. Ma mi sembra che stia esagerando, però, eh. Vai, calmo, vai tranquillo.

Beh sì, pillole musicali, le pillole del giovedì sera con Roberto Violato in diretta con voi qui dagli studi di Free Radio Conselve. Beh, adesso vi faccio ascoltare altre tre canzoni. La prima è dei Queen. Il titolo del brano è Too Much Love Will Kill You. Praticamente troppo amore ti può uccidere. Diciamo che forse questa canzone magari è un po' triste, però ha un significato molto forte. Allora posso dirvi che i Queen con questa canzone ci portano nel cuore di una confessione praticamente. Brian May scrive questo brano in un momento molto difficile, diviso tra due amori e due vite, e Freddie Mercury lo canta con una fragilità che taglia il respiro. È la storia di un uomo che non riesce a scegliere, che perde se stesso, che scopre l'amore quando è troppo è troppo confuso. Praticamente può ferire più di qualsiasi altra cosa in questo caso. La ballata è piuttosto intensa, nuda, ma che ci ricorda che il cuore è forte, ma non invincibile. Poi ascolteremo Barry White con You See the Trouble With Me e Michael Jackson con Bad, due classici. Ma partiamo da questa bellissima canzone che Freddie Mercury interpreta come solo sa fare lui.

Sì, troppo amore ti uccide, ed è vero questo. Specialmente quando sei molto innamorato o innamorata e purtroppo vieni tradito o tradita. Ti casca il mondo addosso.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E io voglio ricordare anche a tutti voi, domani sera c'è la Notte Gialla, domani sera qui a Conselve ci sarà musica su tutte le piazze, i negozi aperti, Trucca Bimbi, e saremo noi presenti qui fuori in piazza Cesare Battisti, ci sarà lo staff di Free Radio al completo. Bene, andiamo avanti allora. Adesso vi faccio ascoltare una canzone degli ABBA, Dancing Queen. Questa, ho scelto questa perché è una canzone un po' particolare. Con questa canzone gli ABBA ci portano nel cuore della disco degli anni 70. Luci colorate, sorrisi e quella magia che nasce quando la musica ti fa sentire invincibile. La protagonista è una ragazza di 17 anni che per una sera diventa regina della pista. Giovane, bella, luminosa. Dietro la leggerezza del brano c'è una... diciamo una costruzione musicale perfetta che gli ABBA consideravano il loro capolavoro, e mentre la melodia scintilla capiamo perché questa canzone è diventata un inno generazionale, perché tutti almeno una volta siamo stati una Dancing Queen. Dopo di loro ascolteremo gli AHA con Take On Me e The Buggles con Video Kill the Radio Star. Ma ascoltiamo gli ABBA con Dancing Queen.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Pillole musicali, certo, pillole musicali con Roberto Violato, con il sottoscritto, e ne ho una fresca fresca adesso da raccontarvi. Adesso abbiamo altri tre brani, uno dietro l'altro. Il primo è di Backstreet Boys, che si intitola Show Me the Meaning of Being Lonely, praticamente mostrami cosa è il significato di rimanere solo. Beh, possiamo dire che i Backstreet Boys si portano nel cuore della solitudine più profonda con questa canzone, quella che arriva dopo una perdita, quando il mondo continua a muoversi ma tu resti fermo senza risposte. È una ballata piuttosto intensa, quasi spirituale, nata in un momento difficile della loro vita. Le voci si intrecciano come una preghiera, mentre AJ McLean guida il brano con una interpretazione piuttosto molto, direi molto struggente. È la domanda che tutti, almeno una volta, abbiamo fatto: cosa significa davvero essere soli, rimanere soli? Cosa significa? Dopo di loro avremo gli Spandau Ballet con How Many Lies. Parliamo ancora di bugie, ma quante bugie, quante bugie, specialmente tra innamorati. Vabbè, dai, sarebbe meglio evitarle, essere più corretti, più onesti, specialmente da chi decide di vivere la vita assieme. Poi avremo gli Alphaville con Sound Like a Melody, ma iniziamo da loro.

Per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC, apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Sì, questi sono loro. Sounds Like a Melody di Alphaville.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, con questo jingle voglio approfittare e salutare tutti quanti i nostri concittadini e non italiani che vivono all'estero e che ci ascoltano giornalmente e che sono veramente tanti. Un ringraziamento a loro che ci ascoltano, anche perché così facciamo sentire più un po' più vicino le loro origini. Ecco, andiamo avanti adesso. Vi faccio ascoltare un brano dei Fine Young Cannibals che si intitola She Drives Me Crazy. Praticamente lei mi fa diventare matto, cosa volete che vi dica, è così. Questo è, diciamo che è uno dei brani più iconici, diciamo, del 1989. È un mix di pop, soul e funky, costruito su una voce acuta e anche stridula, direi. Il testo racconta una relazione logora, ossessiva, dove l'amore diventa piuttosto frustrante. Dopo di loro ascolteremo gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Mi raccomando, svegliami prima di andare. E una versione di Crocodile Rock dei Beach Boys molto simpatica. Ma iniziamo questa triste canzone da loro, dai Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Questo è il rock del coccodrillo, una canzone di Elton John cantata da loro, i Beast Boys.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Ecco, abbiamo deliziato anche i nostri ascoltatori francesi con il nostro jingles. Bene, andiamo avanti con l'ultima tranche delle canzoni che ho scelto, della playlist che ho scelto per voi di questa sera. Ascolteremo in primis Dire Straits con Ticket to Heaven, praticamente il biglietto per il paradiso. Questo si può dire che è uno dei brani più sottovalutati dei Dire Straits. Ma è anche uno dei più pungenti. Dietro la sua melodia dolce e quasi rassicurante, Mark Knopfler nasconde una critica feroce all'ipocrisia religiosa e ai predicatori che promettono salvezza in cambio di qualcosa, naturalmente, mentre sfruttano appunto la fragilità delle persone. Dopo di loro ascolteremo Belinda Carlisle con Summer Rain, e poi ascolteremo i Depeche Mode con Enjoy the Silence. Andiamo quest'ultima tranche allora e iniziamo dai Dire Straits, Ticket to Heaven.